0: Ehi, sì. Ehi, arriva!
1: Ehi, arriva!
2: Arriva la Popu!
0: Con i luli!
2: Questo è Arriva la Popu!